Ostris, o dobi misericordiae tui aduti, et abbacato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, ex